0: brother.
1: Mari manje ndoba sinina mona.
0: Awa bhunguru andakato naisa nesa simi sola. Bhosi ndere rakachere
1: ndo. Ndoba manje ndopei
0: mari. Ndopei wa mona. Bhosi rao icho chasimbisa
1: haiwa.
0: Nomurongo tsurakana foto izi muradzi mukuru wangu mira nokutsurakana foto chichichi
2: ndaina ndine mota ino manya mota ino manya ya ya mota ino manya